Queste donne sono fasci di verghe, pietre di spighe calde e turgide, su cui pietre di lava nera. Questi uomini